non parlar d'amor, Mariù. La mia vita non sei tu. Questa notte al chiar di luna certo non verrò. Parti pur se vuoi partir, tanto non mi fai soffrir. Non portarmi tante rose, sia spinose o no. E se tu non scriverai

la mia stella non sei tu, gira ancora gli occhioni blu. Se tu guardi i marinai, credi non morrò, la canzone dell'amore.

blu. O dei passeri che svolazzano sopra gli alberi, mi cinguettano di lassù. Quanta poesia, oh, vado a zonzo col mio cuore sognator e girondolo per i viottoli dove ho letto